0: Sì, che giorno è il tempo?
1: Sistema. Round 14. Slow return. You get advised Mississippi 2201 Alpha Bravo.
0: Check.
1: Check, it's no stolen, but no return yet.